0: questa è ballati questa. Una canzone fuori di testa.
1: Non parlo americano.